0: In the future, will it be the same? In the future, will it be the same?
1: Ich wünsche mir, dass die Menschen zuversichtlich und optimistisch in die Zukunft gucken und nicht die schwere Situation oder schwere politische und gesellschaftliche Situation, die wir heute haben, sie so zu Herzen nehmen, dass sie nichts Optimistisches mehr in ihrem Herzen haben.
2: Die Periode der Heimat ist, wie ich hoffe, daran überwunden zu werden. Wilhelm Flusser.
0: Hast du eine Idee, wie wir im Jahr 2030 leben?
3: Beh, non posso parlare, credo, di un futuro in generale, ma di quello che vorrei. Perché quando penso al futuro penso anche ai cambiamenti climatici, a una crisi climatica e a come le disparità che già ci sono verrebbero e verranno aumentate. E quindi anche ai diritti che servono veramente per e che valgano per tutti, i diritti umani che permettano di potersi spostare, di poter vivere degnamente, di poter sì, che la ricchezza non sia solo nelle mani di pochi e che i diritti non dipendano da dove nasci, come nasci, chi sei quando nasci. E beh, mi piacerebbe uscire dal capitalismo, dal patriarcato. E mi piacerebbe vedere più diversità nei media, sentire più voci che hanno storie diverse da raccontare, e che in realtà sta già un po' succedendo, però magari in un futuro non la vedo, cioè in un futuro sarebbe la quotidianità, sarebbe la norma sentire, vedere persone con una storia diversa, sì.
0: Thank you.
4: Ich hoffe, dass der Krieg bald ein Ende hat.
0: Rüyalar, geçmişin ve olası geleceğin yansımaları. The future is not what it used to be.